0: semo bel che ascoltà il mio galletto. Semo driu gravar, chemo gravar il programma per questo sabbo. Valtri solo ascolté, cosa che mi e Christian Kaiser chemo fatto ta gravação. Laura, un saluto a tutti, una buona sera del Maggiero.
1: E buona sera del Christian.
0: Il Christian il parla ben meglio do che se fosse mi parlar alemán. Lui parla meglio italiano che mi parlare in alemán.
1: Meglio bocca.
0: Vero, allora non andiamo a gravare questo programma per questo sabbo e dirgli che sabbo che viene non siamo là del bar do polacco in Santa Elena con galinhada a 25 conti a cada um. Tutti convidai a partecipar qui que vou lá. E giorno 5, de setembro, no entreguemos o programa lá no bar familiar do Lima e da Rose, no bairro Jardim Peperi, próximo do bar da Vera, em São Miguel do Oeste. Dirgue que domenica que vem, giorno 30, il gruppo Taglianto che tende la Italia qua di Porando Est e prepara un'altra bella festa. Grazie a Valtri che sappiamo che dà lavoro per preparare una festa italiana come Valtri prepara. Allora siamo anche noi insieme con Valtri e dopo di queste parole noi ascoltiamo altri due musichette italiane che viene fuori la tradotta e dopo la festa del filo. E allora
2: Zoscarpon.

andiamo avanti col nostro programma Nostra Terra e Nostra Gente, che un coi gemografa questo programma. Sapete che a nona cammina tapprassa qua di Forando West e ciò e guarda una banda, guarda perché l'altra e vede un uomo ciucco sentato una carega che guarda il giornale di testa in zoo. A nona la guarda ben per l'uomo e la dice: nonetto, guarda che le de testa in zoo, E la voleva dirgli che l'era giornale, no. E il nonetto

0: Domingo, dalla Pozza, nostro ouvinte de sempre, no? La família Casagranda, qua de São Valentim, a família Bertucci, lá da comunidade de Vorá. Um saludo para tutti e Valtri.
1: Parente dos Bertucci, né?
0: Próprio. E parente de Bertucci, oh. Que canta pulito, né?
1: É.
0: E os gaúchos, né? Um saludo anche ao companheiro do Pirapó. É, o Didi e a Selma Senegalia, que sempre que e Paul é isso insieme com o Antri, não? Grazie a Valtri tutti, e dirgli un'altra volta che sabato che vem siamo lato bardo polacco in Santa Elena, ecco il programma al vivo e anche con gli alemani dice con la galignada,
1: galignada o risotto.
0: E allora ascoltiamo un'altra due musichette, vien fuori Vita Bonna e dopo Brutta Chavada, vada al sol, questa sì è una chavada. E allora, Zoscar Po.

Siamo quasi del fin del momento italiano di questo programma, di questo sabato, nostra terra e nostra gente. È un saluto ai nostri compagni che ascolta. Vanti ringraziare tutti i compagni da Jacutinga, dove che noi gera latte col programma Sabo Passà. Ehi, ha fatto una galinhada, grazie al Zé da Gaita, grazie o Décio, grazie o Calisto, che l'altre persone de là che ha fatto bello, ha preparato una buona galinhada, un bel programma che acontecesto. Un saluto per tutti gli altri, un saluto anche al Bordignone, al René che c'era là, anche a lui, là di Beato Rocco, Inácio e a Nelson, c'era là anche a lui, o Danilo Ianti, o Ivo e Asteria. Grazie a altri che c'era tutti là e che ha fatto parte della festa anche a lui, no? E andiamo avanti, ascoltiamo le due ultime musiche italiane di questa notte, di questo sabato. Mi sono tutto malciappa dopo di tanto lavoro, se resta malciappa proprio, no? E per finirla, Donna Pianzona la piange tanto, ma la fa cosa che la vuole. E allora, Zoscarpon!